soldi adesso? Giuda! Mi sei venduto la mia pelle! Ma no, non te ricordi? No, non te ricordi, perché se c'è un po' di giustizia in questo mondo, i medicine vanno a finire tutti fino all'ultimo centesimo.